0: Rewa FM. Complete deal.
1: Chai moto. Chai moto. Chai moto. Chai moto.